poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Studiare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Megatroni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Torno a scuola con McDonald's. Non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
11: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Una perturbazione atlantica porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore i primi fenomeni interesseranno Liguria, Val d'Aosta, Piemonte e Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana, temperature in calo al settentrione. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Buongiorno, in Campania sulla strada statale 163 a Amalfitana c'è senso unico alternato caduta massi tra l'incrocio Colli di Fontanelle statale 145 Sorrentina e l'incrocio di Positano. Nel Veneto sulla statale 51 di Alemagna ci sarà senso unico alternato causa lavori in corso dalla mezzanotte del 31 agosto alla mezzanotte del 18 dicembre 26 tra l'incrocio Casello Fadalto a 27 Mestre Belluno e l'incrocio Carbonin strada statale 48 bis delle Dolomiti. In Toscana, sulla statale 439 Sarzanese Valdera, ci sarà senso unico alternato dalle 8 del 3 alle 18 del 4 settembre tra l'incrocio Massa Rosa a 11 di Aramazione Lucca Viareggio e l'incrocio Lucca strada statale 12 della Betone del Brennero. Piemonte, sulla statale 28 Colle di Nava, ci sarà senso unico alternato, causa lavori, dalle 6 del 24 di agosto alle 18 del 30 settembre, tra l'incrocio Canterana e l'incrocio Ponte in Nava. Sempre in Piemonte, sulla statale 334 del Sassello, ci sarà senso unico alternato, causa lavori, dalle 7 del 14 alle 18 del 25 settembre, tra Melazzo e Acquiterme, strada statale 450 6 del Turchino. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: però boh, meglio di no.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi muore.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
9: Ma che male, di nuovo la schiena.
10: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
9: No, solo troppo tempo seduto.
10: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
9: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di

Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio in tutta Italia in digitale su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon giovedì 20 agosto 2026. Arrivano i vostri. Trasferiti 4 migranti in Italia dall'Austria. Dal 12 giugno scorso sono state almeno 4 le persone che l'Austria ha portato, ha trasferito in Italia in base a quanto previsto dal nuovo patto dell'Unione Europea. Lo rende noto il ministro dell'Interno di Vienna, Karner. Al momento il ministro non ha fornito indicazioni sul numero complessivo di persone che potrebbero essere interessati da futuri trasferimenti. In Italia ancora una terribile scia di sangue, numerosi femminicidi tra luglio e agosto. In questa estate sono almeno 8 le donne, 4 nelle ultime ore ammazzate dagli uomini. Terrificanti le successioni di delitti, le autorità mandano degli ispettori. Il Papa ricorda che per la civiltà l'amore e il bene deve vincere sul male. La coscienza di pace è un bene prezioso, ha detto il Santo Padre. Zanzara Day è oggi, tra fastidio e prevenzioni. 20 ottobre 1897 fu scoperto il viaggio che fa la malattia della malaria. La zanzara c'entra molto in questa storia. Addio al regista britannico John Irving, i suoi Hamburger Hill e Mastini Guerra. Cinema, televisione, documentari prodotti per 50 anni. E nel rock il trio ZZ al top perde l'anima ritmica, morto il batterista Frank Beard. Nei rispettivi campi sono persone, personaggi, artisti che non saranno dimenticati. L'Iran valuta i raid alle basi americane in Europa. Il Financial Times scrive in Bulgaria e a Cipro. Per la NATO non c'è problema, siamo pronti per qualsiasi minaccia. Ed è altissima la tensione a Kiev. Zelensky rimuove il vice capo dello staff. C'è davvero forse qualcuno che

0: Remando contro Zelensky, accusandolo di ogni. Kenya, cade un elicottero, muore un italiano e un imprenditore tra le 7 vittime. In Brasile un bus contro il camion, una carneficina, una trentina di morti nello stato del Paraná. È morto il detenuto americano più anziano, aveva 101 anni, oltre 70 trascorsi nel braccio della morte. Anche lui non sarà dimenticato. Resta in carcere il 15enne italiano a Malta, accusato per un falso allarme bomba in una scuola e di far parte di una rete criminale. Il Papa ha ricordato le vittime di stalinismo e nazismo e in Iran si attacca nuovamente. Adesso, nelle ultime ore, c'è l'attacco anche alla NATO. Ranucci Lavitola, chi dice la verità? Bah! Una vicenda davvero misteriosa e intricata. Dice la bravissima e affascinante Giusy Buscemi. Ho un anno molto, molto complesso. Nel 2026, comunque, la mia famiglia potrebbe allargarsi. Capito il messaggio? Sì, capito. Lo sport, il tennis. Senti chi parla. Kyrgios, uno di quelli che accusava e ce l'aveva con Sinner, giocatore, ex giocatore, allenatore. Beh, è stato beccato positivo alla cocaina. Complimenti, A Cincinnati, Cobolli vola nei guardi. Lui e Musetti comunque hanno tenuto e tengono alto il tennis italiano. Automobilismo, Formula 1, diceva Sir, concentrati su di noi, si corre nel weekend a Zandvoort in Olanda, la battaglia in vetta per il primato. Attenzione, oggi le gemelle Kessler avrebbero compiuto 90 anni. Nel novembre scorso sono morte ricorrendo al suicidio assistito. Una fine tragica, un ricordo comunque affettuoso, sono state un mito indimenticabile. Davvero indimenticabile l'Alice e la Ellen. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
6: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta al Tortuga Beach di Rimini. Summerland Tour suona con
10: Citroën e tutta la sua gamma.
11: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
14: A me piace mangiare bene.

0: idea, dottor Scotti!
1: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Trump minaccia una guerra economica devastante contro l'Iran e il nuovo D-Day scrive sui social. Secondo il Financial Times, Teheran valuta di colpire basi americane in Europa. Massicci attacchi russi sull'Ucraina. A Kiev colpito l'ospedale pediatrico. Almeno 8 morti, oltre 30 feriti, indagata l'ex vice capo di gabinetto di Zelensky. L'esercito israeliano chiede un'inchiesta penale sulla morte di Hinder Rajab, la bimba palestinese uccisa mentre tentava di fuggire con la famiglia da Gaza, chieste indagini per altri 4 casi. Il femminicidio di Tania Terrin nel veneziano, il ministero valuta invio di ispettori in procura, la donna aveva denunciato più volte il compagno, da Ferragosto sono 5 le donne uccise. Migranti, anche Vienna applica le regole sui richiedenti asilo, riprende il dialogo Italia-Germania, Tajani dice preoccupazioni condivise, l'opposizione attacca fallimento del governo. Il meteo concede una tregua dall'AFA, arriva il maltempo al nord con temporali a rischio grandine in Lombardia, Liguria e Toscana, caldo al centro-sud. Harry e Meghan torneranno a vivere nel Regno Unito, entro fine mese il rientro dagli Stati Uniti per il duca e la duchessa di Sussex, vivranno in un'abitazione privata fuori Londra. Calciomercato, Jones all'Inter è ufficiale, Moreira al Milan, vittoria per Celtic e Bodo nei preliminari di Champions stasera, l'esordio dell'Atalanta in Conference League.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
5: Buongiorno. In Campania, sulla statale 163 Amalfitana, senso unico alternato, causa caduta massi. Tra l'incrocio Colli di Fontanelle, statale 145 Sorrentina, e l'incrocio di Positano. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, c'è il divieto di circolazione dei mezzi con peso superiore alle 44 tonnellate, causa misure di sicurezza. Tra l'incrocio variante di Mola di Bari e l'incrocio variante di Monopoli Nord. In Liguria, sulla 7 Saravalle-Genova, vi segnalo la pioggia tra Genova Bolzaneto e Genova San Pier d'Arena. Sempre in Liguria, sulla 12 Genova-Roma, pioggia tra il bivio a 12 a 7 Milano-Genova e Sestri-Levante. Sulla 14 Bologna-Taranto, il vento è forte tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio. Nel Lazio, sulla 24 Roma-Teramo, traffico rallentato tra via Fiorentini e il bivio a 24 tangenziale est di Roma, causa lavori in

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Voglio una vita vera con tutte le...
8: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: italiane dell'estate.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore sarai l'eroe di tutti. Mitico.
1: Oceania.
3: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Ma che male, di nuovo la schiena.
8: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
7: No, solo troppo tempo seduto.
8: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it, nei McDonald's aderenti, fino a esaurimento scorte.

0: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
1: La Piadineria,
0: la più buona perché è mia.
2: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

Ultimo, bella davvero, buongiorno davvero, ben trovati Radio Italia, solo musica italiana, Ilaria Cappelluti con voi fino a mezzogiorno. Giovedì 20 di agosto, mi pare di capire che più o meno tutti quanti gli esperti hanno posizionato proprio in questa giornata, soprattutto per il centro Italia, ma un po' per tutti, diciamo l'ultimo giorno di caldo, quello che proprio non si respira nulla, cioè dovrebbe rinfrescare l'aria. In alcuni casi ci sono degli allerta in atto per dei temporali che arriveranno nel pomeriggio. Noi ovviamente da un lato siamo contenti, nel senso che respirare un po' meglio, avere delle temperature più umane, insomma, credo faccia felici tutti quanti. Dall'altro incrociamo le dita, insomma, contiamo su fenomeni moderati che però rinfreschino un pochettino il clima del tutto. Noi intanto facciamo in modo di apparecchiare un clima perfetto per questo giovedì, che comunque prevede un sacco di belle cose da condividere insieme. Intanto a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 9. Sono

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Trump minaccia una guerra economica devastante contro l'Iran e un nuovo D-Day scrive sui social. Secondo il Financial Times, Teheran valuta di colpire basi USA in Europa. Massicci attacchi russi sull'Ucraina. Kiev colpito l'ospedale pediatrico. Almeno 12 morti, oltre 30 feriti. Indagata l'ex vice di capo di gabinetto di Zelensky. L'esercito israeliano chiede un'inchiesta penale sulla morte della piccola Hinda Rajab, la bimba palestinese uccisa a Gaza sotto esame. Altri 4 casi, ma 3 sono stati archiviati. Migranti, anche Vienna applica le regole sui richiedenti asilo, riprende il dialogo Italia-Germania, Tajani, preoccupazioni condivise, l'opposizione attacca, fallimento del governo, dice. Il femminicidio di Tania Terrin nel veneziano, il ministero valuta l'invio di ispettori in procura, la donna aveva denunciato più volte il compagno, da Ferragosto sono 5 le donne uccise. Il meteo concede una tregua dall'AFA, arriva il maltempo al nord con temporale e il rischio grandine in Lombardia, Liguria e Toscana, caldo al centro-sud. Harry e Meghan torneranno a vivere nel Regno Unito entro fine mese e rientro dagli Stati Uniti per il Duca e la Duchessa di Sussex. Vivranno in un'abitazione privata fuori Londra. Calcio, l'esordio dell'Atalanta in Conference League contro la Hapoel Tel Aviv, tennis, Musetti e Cobolli e quarti di finale del torneo di Cincinnati, tutto live su Sky Sport.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi giovedì 20 agosto 2026 ed è San Bernardo Abate, Luca Ward in vostra compagnia. Questa è Radio Italia, solo musica italiana, vediamo subito le nostre stelle. Ariete, sarà utile affidare ad una persona fidata il compito di portare a termine un impegno impossibile da rinviare ad altra data. Buoni segnali si avranno in campo delle relazioni sociali e interpersonali con una serata vivace. Toro, avrete una prima parte della giornata troppo grigia per i vostri gusti, ma saprete dinamizzarla con le vostre idee e con un pizzico di ambizione. Cercate di stimolare il confronto con chi vive accanto a voi, ma evitate le polemiche. Gemelli, con vostra grande soddisfazione potreste avere la conferma di aver compiuto una buona scelta o un buon lavoro laddove qualcuno non era riuscito. Ora dovrete solo attendere i risultati e le gratificazioni meritate. Serata da organizzare in tutta fretta. Cancro, potreste ricevere spiacevoli sorprese se non schiverete le malizie.

Di essere brillante. Le stelle vi spingeranno ad iniziare nuove relazioni all'insegna della spensieratezza. Favoriti i nativi della terza decade. Bene la vita di coppia. Romanticismo e passionalità abbelliranno questo giovedì. Bilancia. I pianeti oggi valorizzeranno il vostro fascino, approfittatene per passare la serata in compagnia degli amici più cari o di chi vi attrae. Se userete l'inventiva saprete conquistare chiunque, ma non lanciatevi in passioni che potrebbero svanire velocemente. Scorpione. Troverete una palese difficoltà nel farvi capire dagli altri, tanto più che sarete troppo veloci ad andare su tutte le furie invece di spiegare con calma i vostri punti di vista. Almeno evitate pericolose discussioni con il vostro compagno. Sagittario. L'amore sarà il brioso contorno di una giornata che porterete a lungo nel cuore. Sono previste decisive novità per chi è single e per chi sta vivendo una storia importante nella vita di coppia o in quella familiare. Capricorno. La luna potrebbe rendere la situazione affettiva incandescente e farvi compiere dei passi azzardati. Fate particolare attenzione a gelosia e infedeltà, entrambe assolutamente da evitare. Con il transito di Venere in bilancia è possibile qualche nuvola in amore. Acquario. Venere vi favorisce se volete approfondire la conoscenza di una persona che da tempo vi intriga, mentre se siete in coppia regnerà l'armonia. Attenzione nella gestione del denaro e nei rapporti con i familiari. Sole e Mercurio vi renderanno un po' superficiali. Pesci. Il passaggio della Luna in Scorpione sarà sufficiente a stabilizzare le emozioni e a dare basi concrete ai vostri progetti per il giovedì. Miglioreranno i rapporti sia sociali sia privati, ma sarà opportuno procedere cercando di risparmiare le energie fisiche. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao!

Un buon inizio, Laura Pausini, prima ancora Fedez e Marco Masini con Male Necessario, ma buongiorno, ben trovati, Radio Italia, solo musica italiana, Ilaria Cappelluti con voi fino a mezzogiorno. Siccome sono un po' di mattine che ho il privilegio di passare del tempo con voi, giusto ieri ci siamo lasciati con dei viaggiatori che tornavano dalle loro vacanze e che scrivevano in coda al messaggio: ah, finalmente a casa. So perché, ma questa cosa mi è frullata in testa per un po' di tempo, ho studiato un pochino, e quindi partiamo proprio da qui. Siete di quelli, perché tanto vale per tutti, di quelli che quando partono dicono: sì, io parto, voglio vedere tutto, però non vedo già l'ora di tornare a casa? Di quelli che quando partono dicono: ma io quasi quasi qua ci resto a vivere. 331 995 0095, noi partiamo da qui, perché poi per tutto quanto il resto siamo già belli pronti, con loro invece c'è già l'appuntamento fissato 3 settembre ad Oristano, li trovate sul palco belli felici, tra l'altro i loro concerti sono davvero belli, The Colors, Rolling Stones.

0: E giustamente ci sono anche quelli che dicono: sì, ma io non è che il 3 settembre sto in Sardegna ad Oristano, come faccio a vedere i The Colors che abbiamo appena ascoltato? Ma ce ne sono tante altre di date, andate sul sito radioitalia.it e non vi potete sbagliare, no? Buongiorno, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
5: No, solo troppo tempo seduta.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
7: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
9: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Madonna, il sogno e il grande incubo, ovvero l'album da cui abbiamo preso una canzone d'amore degli 883, prima ancora Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese, qui a Radio Italia Solo Musica Italiana, che devo dire canzone che ci stava particolarmente bene, perché stiamo parlando proprio di casa dolce casa, o meglio finalmente a casa, che è un po' il sospiro di sollievo del viaggiatore che magari è stato fuori ma poi alla fine quando si torna a casa si è contenti, oppure io qua ci resto a vivere, cioè del viaggiatore che ogni volta che mette il piede fuori da casa dice: ma sai cosa, io cambierei la mia vita anche subito. Sono due squadre diverse, due approcci diversi, e al 331 995 0095 siete proprio voi che prendete, come dire, un'appartenenza tra queste due squadre. Allora comincio da Patrizia da Bologna, che dice: io sono totalmente del team tornare a casa mia, nulla è meglio della propria casa. Però ho visto anche che effettivamente con l'avanzare dell'età si accentua forse questa volontà di rientrare alle proprie abitudini, per carità, anche quello è un fattore piuttosto importante. Vittoria si sta per fare un viaggio dalla provincia di Catanzaro alla provincia di Milano, ferie finite, e è un po' nel mezzo perché dice: oddio, io quasi quasi ci sarei pure rimasta, però niente, si deve tornare alla realtà e quindi si prosegue così. Rosario dalla Sicilia dice: io quando parto praticamente sto già col cronometro perché non vedo l'ora di tornare a casa mia. Quindi mentre vi leggevo dicevo: mazza, ma tutti quanti casa dolce casa, che è una bella, è un bel dato, vuol dire che stiamo bene dove stiamo. Però insomma, Gabriella Darò invece no, si sposta e dice: ma io sono un amante delle Dolomiti e sono proprio quella che dice sempre: io qui ci resterei volentieri a vivere. Ho scoperto che quell'attitudine lì ha un nome esatto, tra poco ne parliamo, ma intanto se volete continuare a condividere con voi, con noi, quello che è il senso insomma del viaggio, voglia di tornare oppure no, 331 995 0095. Noi nel mezzo ci mettiamo musica che accompagna tutti, i Pinguini Tattici Nucleari, Giovani Wannabe.

città degli angeli qui a Radio Italia, solo musica italiana. Ancora buongiorno da Ilaria Cappelluti. E devo dire che il tema finalmente si torna a casa, o piuttosto dall'altra parte, io resto a vivere qui nel caso dei viaggiatori, sta prendendo, devo dire, un po' tutti. Al 331-995-0095 Maria Grazia da Udine mi scrive un messaggio che mi fa veramente gioco, quindi lo leggo. Dice: io sto dalla parte di quelli che non tornerebbero mai a casa, ma non perché non sto bene a casa, ma perché star fuori vuol dire avere tempo, avere la libertà di fare tutto quanto in modo lento, una filosofia di vita che cambia i ritmi di ogni giorno e che gli altri giorni, insomma, che nella quotidianità non possiamo assaporare. Sai come si chiama, Maria Grazia, questa cosa? E lo dico a vantaggio di tutti coloro che quando partono dicono: ma io qui mi fermerei per sempre. Dunque, si chiama topofilia ed è una forma di affezione, di affetto che maturiamo nei confronti dei luoghi con i quali stringiamo un accordo, come posso dire, bello, poetico, cioè i luoghi che ci possiamo godere, quelli in cui possiamo passeggiare, possiamo guardare un paesaggio, che possiamo scoprire facendo una vita lenta, che è tipica del viaggio, è tipica della vacanza, è tipica dei giorni in cui siamo fuori dalla quotidianità. Quindi diciamo che per quelli che invece dicono, non è che disprezzare la casa, ma è proprio quando torno al pensiero, e quando infatti torniamo col pensiero ai luoghi che abbiamo visitato, immediatamente sentiamo scendere delle tensioni, perché sono i luoghi che in qualche modo ci hanno saputo accogliere, ci hanno saputo voler bene. Capito come funziona? O per il resto sono in tanti, ma proprio tanti tanti tanti, che dicono: no, partenza bella, ma a casa, dolce casa.

0: Gamba dondola.
1: Affari spenti, Elodie, ancora buongiorno e bentrovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Ma che male, di nuovo la schiena.
7: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
6: No, solo troppo tempo seduto.
7: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Mavostan. A me piace.

0: dottor Scotti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Giorgia con Corpi Celesti e poi Olly con Balorda Nostalgia. Buongiorno, ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete in compagnia di Ilaria Cappelluti, si sta insieme fino a mezzogiorno. C'è un micro gossip musicale, via. Resto proprio attaccata ad Olly, che a quanto pare è stato avvistato in più di un'occasione ormai con una probabile fidanzata. Ci giunge il nome, dovrebbe essere Virginia Ronzoni, direttrice creativa di un noto marchio di accessori in pelle, e sono stati avvistati prima a Genova, poi pare che siano in montagna insieme, e tra l'altro sollecitati dalla stampa nel cercare di capire meglio se la liaison è una di quelle liaison stabili, pare che non avrebbero né smentito né confermato, quindi diciamo che per le tante fan di Olly c'è ancora speranza, mi verrebbe da dire un po' così sorridendomela. Intanto però, per dare un aggiornamento realmente musicale, in questo momento Olly è naturalmente in pausa dai concerti, che riprenderanno nel 2027 con un tour intero negli stadi italiani, e noi non vediamo l'ora. Intanto c'è Marco Mengoni, questa è Ma Stasera.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: La Cioffi qui su Radio Italia, solo musica italiana. Ancora buongiorno da Ilaria Cappelluti e ancora chi parte chi torna, ma soprattutto chi dice casa dolce casa oppure resterei a vivere qui. Dunque Maria dice: le mie ferie finiscono il 30 agosto, dopo Ferragosto mi sveglio già col magone all'idea di partire. Io sto benissimo a Torino, ma l'idea di lasciare la mia terra, la Sicilia, mi fa sempre stare male. È un po', verrebbe anche da dire, però ti credo, nel senso, la Sicilia nessuno, persino chi non è nato lì, l'abbandona così in leggerezza. Loridana dalla provincia di Torino dice: io ho sposato un sardo 47 anni fa e la Sardegna, quella più selvaggia, mi ha rubato il cuore. Poi però va detta una cosa: a fine della vacanza, cioè a fine del ritorno a casa, e alla fine io ritorno sempre nel luogo dove vivo, perché poi è quello il mio porto sicuro, la casa come porto sicuro. Comunque mi piace, perché poi sono giornate in cui parecchi stanno cominciando a riorganizzare le valigie per tornare al dovere quotidiano, alla quotidianità e a casa propria. Quindi se questo è lo spirito, mi sa che lo facciamo bene. Migliora lo spirito se lo facciamo con la musica di Radio Italia, solo musica italiana. Tananai, Alibi.
1: Everyone on the floor, everyone get down low as well. I want to see these lights jump on the floor.

scritta a quattro mani proprio tra Tananai e Paolo Antonacci, ritrovato con Alibi qui a Radio Italia, solo musica italiana. Quando sono le 10:01?

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon giovedì 20 agosto 2026. Anche mia moglie la dà. Così posso incassare. È agghiacciante sta storia. Facevano prostituire alcune donne, tra le quali anche mogli e compagne. Fa niente, vai anche tu, sei mia moglie. Vai, vai, prostituisciti in appartamenti, in un hotel, ma prevalentemente per strada, anche nei pressi di luoghi affollati e di giorno. Un'attività schifosa che avrebbe fruttato ad ogni singolo sfruttatore migliaia di euro di guadagno, con picchi che sarebbero arrivati a 90.000. L'organizzazione, 8 persone, dedita allo sfruttamento della prostituzione, è stata smantellata dai carabinieri di Crotone in Calabria, che hanno sottoposto anche a sequestro preventivo un noto albergo crotonese. Le accuse sono a vario titolo. L'operazione scaturisce da un'indagine dei militari della tenenza di Isola di Capolizzuto, coordinata dalla procura di Crotone. E in Italia si registrano, continuano a registrarsi tanti femminicidi, una lunga scia di sangue tra luglio e agosto, terrificante la successione dei delitti. L'ultraleggero: hanno trovato i corpi dei due dispersi, una coppia di avvocati, sui monti del Cosentino. E a Malta resta in carcere il 15enne italiano accusato di far parte di una rete criminale. Un 72enne è morto sbranato da due Rottweiler. È stato trovato in campagna nel Salento. I cani erano ancora lì che gironzolavano intorno al cadavere. Orrore nell'orrore. Eurostat: in Eurozona l'inflazione è a 2,9% e nell'Unione sale dal 2,9 al 3%. Trump intanto sospende per 3 giorni i dazi al Canada e parla anche di accordo vicino, ma dall'altra parte l'Iran dice forse cose anche un po' diverse. Tornando in Italia, l'ex Silva, ipotesi di una new company, ma ci sono molte cautele. La Federacciaia intanto presenta una cordata a 14. Un cittadino nigeriano è stato arrestato alla stazione ferroviaria di Roma Termini. Nello zaino aveva quasi 8 kg di cocaina ed eroina per oltre 1 milione di euro. Davvero uno zaino stupefacente. Attenzione, oggi le gemelle Kessler, Alice ed Ellen, avrebbero compiuto 90 anni. Nel novembre scorso sono morte ricorrendo al suicidio assistito, una fine tragica, comunque un ricordo affettuoso per due donne che hanno segnato un'epoca, sono state davvero un mito indimenticabile. Ranucci, la vitola, ma chi dice la verità? Bah, intanto le indagini continuano. Dice Giovanni Rana, quello dei tortellini: io ricevo ancora lettere d'amore. Lo sport, l'automobilismo, la Formula 1, torna il campionato del mondo, si corre nel weekend a Zandvoort, il Gran Premio d'Olanda, c'è battaglia in vetta per il primato. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Dalla Francia sta entrando un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata piogge e rovesci su Liguria, Val d'Aosta, Piemonte e Alta Lombardia. Dal pomeriggio il peggioramento raggiungerà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalle piogge. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, prima ancora Vasco Rossi con Alba Chiara. Ancora buongiorno, bentrovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Giovedì 20 di agosto, sono in tanti quelli che stanno cominciando a tornare a casa, ma anche tanti che devono ancora partire. C'ho più di un vacanziere di settembre che mi dicevo calma, che qui la stagione è ancora lunga e non tutti hanno fatto il turno necessario andando a prendere un po' d'aria in giro e andando a farsi una bella passeggiata lunga. Allora, c'è chi mi scrive, Francesca da Milano, che mi dice: ciao Larea, io e mio marito stiamo girando un po' per il mondo. Posso venire con voi? Scusate un attimo. E poi dice: ci sono quei posti dove effettivamente ti viene da dire io mi fermo qui. Però poi a casa ti aspettano i figli, poi ci sono i cagnuzzi, che io trovo che sia un modo di chiamarli delizioso. Quindi si rientra. Comunque il 30 si parte per Toronto e poi ti saprò dire: beh, nel mondo, dai, quanti ne abbiamo visti di posti che ci hanno stregato e abbiamo detto: ma sì, bella la casa, però anche qua potrei forse ristabilirmi. Comunque tra poco procediamo, naturalmente, anche perché no, a leggere qualche altro messaggio. Quando volete siete sempre benvenuti, 331 995 0095. Per il resto, gradite un Disco Italia.
1: Disco Italia. Disco Italia è antidroga di Emma e Fabri Fibra.
2: Ma

0: particolarmente a tema, Casa Mia con Gali, e questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e mini friggitrice ad aria.

0: Garanzia 3 anni a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduta.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostem. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostem. In farmacia o su mavostem.it. Mavostem. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Disney presenta:
7: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
6: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
6: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

farmi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio?

0: i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: ma sono matta.
1: Tiziano Ferro, Accetto Miracoli, Dito nella Piaga con Che Fastidio. Oh, ragazzi, che storia. Qui a Radio Italia sulla musica italiana ve la racconto. Ce ne andiamo a Perugia, dove dall'inizio dell'estate è diventata protagonista dell'estate perugina un'auto parcheggiata davanti a un classico parcheggio di carico scarico. Ora, naturalmente, visto che ci sta dall'inizio dell'estate, si sono accumulati già 5 verbali che, se vogliamo dirla bene, tutto sommato mi sembra anche un piccolo record positivo. Dentro il cruscotto, cioè dentro il parabrezza, si vede un piccolo passo, un foglietto scritto a mano con su scritto carico scarico, anzi scarico carico, ma è lì ferma. Ora, l'hanno provato a mettere sui social, hanno cercato di condividere post per cercare di capire: dobbiamo farla, dobbiamo adottare quest'auto, ci dobbiamo preoccupare per il proprietario, che cosa dobbiamo mai fare? Tra l'altro, vigili brevissimi, perché se siamo soltanto a 5 verbali vuol dire che evidentemente aspetteranno di risolvere il caso. Però c'è anche chi sostiene un po' allegramente: vabbè, potrebbe essere che l'abbia mollata lì dicendo scarico lo stress accumulato durante l'inverno, quindi me ne parto e poi tornerò. Io penso che avremo aggiornamenti su quest'auto, per il momento è la piccola protagonista dell'estate di Perugia. E noi di Radio Italia solo musica italiana, questa cosa un po' fa sorridere, eh?
2: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Tommaso Paradiso, i romantici, prima ancora Gianna Nannini con Marrakesh America Inc. E poi, per restare in tema musicale, vi segnalo una cosina piuttosto interessante, ovvero Gaetano Curreri e gli Stadio porteranno il loro concerto Io sono le mie canzoni, questo è il titolo del progetto, al Teatro Antico di Tindari. Lo spettacolo racconta una vita di musica attraverso le canzoni che hanno segnato intere generazioni. Appuntamento quindi al Teatro Antico di Tindari per questa sera, e per maggiori info andate sul nostro sito radioitalia.it.
1: Solo fino al 9 settembre Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: A me piace mangiare bene,

0: dottor Scotti. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

Mahmood e Barrio, e poi prima Jovanotti e Alfa. Buon vento qui a Radio Italia, solo musica italiana. Ed è proprio di Alfa che vi volevo parlare, perché gli è successa una bella cosetta quest'estate, ovvero ha trovato sui social un ragazzo. Questo ragazzo si chiama Innocent, vive in Kenya, non parla italiano, non si sa come, non si sa perché, conosce a memoria tutta la discografia di Alfa. Ovviamente lui se ne è innamorato totalmente, ha pubblicato video di questo ragazzo online e in più ci ha raccontato un po' quello che è il sentire. Giustamente dice: la cosa che veramente mi emoziona tantissimo è pensare che quelle parole in qualche modo siano arrivate molto molto prima del loro significato, cioè in qualche modo tutto il suono, tutto il mood, che poi non è soltanto la parola nel suo significato, ma proprio il sentire della canzone. E quindi dice: a volte una canzone veramente non ha bisogno di essere capita per trovare un posto dentro qualcuno. Beh, sono quelle cose che secondo me fanno bene, no? Ci aspettiamo canzoni ancora più belle da lui, perché queste sono le cose che nutrono, quelle che ci fanno vivere meglio. La musica sempre fa bene, quindi noi proseguiamo con quella. Blanco e Elisa, Ricordi.

L'immenso Negramaro qui su Radio Italia, solo musica italiana. Quando siete con Ilaria Cappelluti, io non so come reagirete a questa storia, ma ve la racconto. Allora, in Cina è successo un fatto strano. Questa donna, questa milionaria, ha deciso di investire un sacco di soldi per realizzare una serie televisiva di oltre 60 episodi. E fin qui tu dici, vabbè, nulla di strano. Ora, quello che è venuto fuori però, una volta girato tutto il girabile, è che evidentemente l'obiettivo era parecchio personale. Cioè, lei si è fatta mettere come praticamente protagonista della serie. Il ruolo del suo coprotagonista è stato dato al suo attore preferito. E in più, a un certo punto viene fuori il fatto che, come dire, per essere proprio certa di avere una bella opportunità di passare del tempo con l'attore idolo di una vita intera, ha fatto inserire dalla produzione anche qualcosa come 60 scene intime, quindi in cui c'erano baci, c'erano effusioni, tutto quello che normalmente fa la storia d'amore sullo schermo. Ora, è partita una polemica in Cina micidiale, perché da un lato c'è chi sostiene che, insomma, un atteggiamento del genere non è serio né nei confronti dell'attore né nei confronti della produzione, insomma non si fanno certe cose. Dall'altra c'è lo stesso attore che, a quanto pare, devo dire in uno scivolone, è stato un po' poco elegante, però si è fatto scappare che lei avrebbe preso delle confidenze in più mentre si giravano queste scene intime. Ora, io, vabbè, verrebbe da chiuderla così, per farla semplice: cosa non si fa per il proprio idolo? Però, ammazza che storia. Vabbè, continuiamo con la musica, che è sempre meglio. Radio Italia, solo musica italiana, con Irama, Carana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Dicono di me Cesare Cremonini qui su Radio Italia, solo musica italiana, quando siete con Ilaria Cappelluti. E Cesare Cremonini proprio sta continuando il suo viaggio in Islanda. Nell'ultimo post che ha pubblicato ha naturalmente tanto elogiato questa terra e ha anche dato, diciamo, qualche anticipazione che a noi ci sfizia parecchio, perché per Cremonini, dice, l'Islanda racchiude tanti effetti ottici ed è in grado di lasciare qualcosa a chiunque. Quindi dice: questa avventura mi sta portando a connettermi con la natura e di conseguenza, senti come la mettiamo bene così leggera, a pensare a un nuovo grande album. E qui gioia, tripudio, felicità da parte di tutti quanti. Insomma, potrebbe essersi rimesso al lavoro e su nuova musica, o comunque a quanto pare lo farà non appena tornato a casa. E voi potrete dire: sì, ma io mo come faccio a sapere che cosa accadrà davvero? Facilissimo, stai sempre con Radio Italia, solo musica italiana, e rimani aggiornato sempre.

0: Maledetto me, con Fulvinacci sono circondata tra persone che sanno fare benissimo lavori manuali, che sono forti nel fai da te, che addirittura stanno formando nuove creature nel fai da te, e quelli che davvero a quanto pare non sanno fare proprio niente, ma va bene così. Vi leggo tra poco, intanto se volete 331 995 0095, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglieme Sapica, in Puglia, e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

L'emozione non a voce, forse che sì, forse che no, perché quando poi a cantare Adriano Celentano ci emozioniamo sempre un po' tutti. Samurai J, prima ancora con Ossessione, buongiorno e ancora ben trovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana.

Cappelluti con voi. Si sta parlando del tanto amato o tanto odiato, a seconda dalle attitudini, fai da te. Siccome un sondaggio ci viene a dire che sempre di più, complice l'enorme tecnologia, stiamo diventando inabili a fare cose anche semplici, tipo cambiare una lampadina, che insomma, voglio dire, ci vuole assolutamente, fare un uovo sodo, c'è gente che cerca il tutorial, insomma, sono cose serie. E al 331-995-0095 siete voi ad intervenire, e devo dire, leggo cose molto rassicuranti. Abbiamo chi dice: io so fare tutto, ma proprio tutto, elettricista, idraulico, antennista, restauro mobili, condizionatori, qualunque cosa ti serve io la so fare, sarai un amico di quelli molto molto ricercati, secondo me. Laura da Modica mi scrive una cosa molto molto bella, dice: dunque, io mi vanto di saper fare tutto quello che hai elencato e anche molto di più, non so se è dovuto all'età magari di chi è nato in questo secolo digitale, ma per sicurezza sto cercando di insegnare alle mie ragazze di 10 e 6 anni tutto il fai da te possibile, compreso saldare col saldatore, si divertono da matte. Oddio, che bella cosa, Laura, bella bellissima. Maurizio deve essere un altro di quelli che ha un milione di capacità e che evidentemente è arrivato a un punto di questa carriera di riparatore aggiusta tutto che poi l'ha stancato, perché scrive: col senno di poi ti posso dire una cosa? Meglio quelli che non sanno fare niente, invece di essere chiamato sempre per ogni cosa, sempre lì a fare. Maurizio, lo so, è un mestiere duro, ma qualcuno lo deve pur fare. E poi ancora, mio marito Andrea è un tuttofare, sono molto fortunata, lui è informatico ma si arrangia per tutte le cose, vabbè, perché poi con la mentalità dell'informatico di solito è quella buona, funzionante, no? Stanno rientrando loro dalla Puglia e quindi sono Mayra, Andrea, Ambra e una barboncina che ha un nome fantastico, si chiama Marisa. Vabbè, siete bellissimi. Buon viaggio, quando volete naturalmente ci raggiungete, il numero lo avete, noi ci mettiamo un po' di musica e anche una bella novità. Vita, morte e miracoli, questo è il titolo dell'album, uscirà il 4 settembre. Di quale album parlo? Di quello che contiene proprio questa canzone qui, J-Ax, IPIO, però anche no. 1, 2, go!

Alessandra Amoroso, stupendo fino a qui, stupendo in realtà anche oltre il qui. Mi permetto di prendere proprio questo titolo e giocarci un po', perché siete splendidi. Allora, contrariamente a quello che uno poteva aspettarsi, devo dire c'è una quantità di donne che sta scrivendo che veramente c'è da essere felici, e posso dire che vorrei mettere su comitiva per esempio Concettina da Gorgonzola, che dice: io riesco a fare tantissime cose, sono molto curiosa, un mese fa ad esempio ho cambiato la batteria alla mia macchina, questo non l'ho mai fatto, brava. Poi ha sostituito la cinghia della tapparella, quello l'ho fatto, mamma mia, ancora ne ho il ricordo. Insomma, guarda anche molti tutorial, dice. Comunque un abbraccio, grazie per la compagnia, chissà che cosa staranno combinando. Intanto Barbara da San Mignato dice: io ho molta manualità, faccio un sacco di lavori e mio marito lì muto che resta a guardare. Vabbè ragazze, questo è il giusto spirito, il fai da te, che speriamo sempre non tramonterà mai. E questa è Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Berlino, Ernie, ancora buongiorno, ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio. A me piace.

0: dottor Scotti.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
3: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Grandissimo Alex Britti e i suoi 7000 caffè qui a Radio Italia, solo musica italiana, ancora in compagnia di Ilaria. Al 3:31:995:0015 non vi ferma più nessuno, a me dispiace non leggervi, quindi adesso siamo in viaggio con Giulio e Valeria e la loro splendida gattina Milù. Loro sono in viaggio dalla Calabria, stanno tornando in Veneto e dicono: per quanto riguarda il fai da te, dice Valeria, sono una donna fortunatissima perché il mio Giulio si arrangia con tutto, da buon calabrese, aggiunge peraltro, quindi insomma tiriamo fuori anche delle qualità regionali, via. Poi non si firma purtroppo, ma c'è chi giustamente dice: comunque non è così semplice fare un uovo sodo, se non stai attento, se ti scappa la cottura, l'interno non ti rimane giallo ma inizia a diventare verde, non è più bello da vedere, magari non è neanche buono. Comunque avete ragione, la gente non prova praticamente più a far nulla senza aver visto un video, anche cose, aggiunge, che per noi meno giovani sono banali. Oddio, io sono parecchio a favore, sì anche del tutorial, insomma quello può servire, però anche il lusso ogni tanto di dire: vabbè, io provo ad aggiustare, male che va, sbaglio, ma d'altronde sbagliare è anche l'unico modo che abbiamo ancora oggi per imparare a fare le cose, quindi c'è Gemma che dice: seguo Radio Italia da una vita, le donne patrimonio dell'umanità, ciao dalla Sardegna, ma ciao cara, saluta tutta quella splendida terra. Torniamo alla musica di Radio Italia, ma non mi ricordo adesso chi c'è.

0: Ligabue, eri bellissima prima ancora Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
4: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro.
5: Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
6: La Piadineria,
5: la più buona perché è mia.
4: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piano.

0: Gran bella cosa salutarsi su un capolavoro. Loredana Bertè, La Luna Bussò, Non me ne vado senza ringraziare prima Paolo Guarnieri con me in regia, Andrea Dazza e Basso, Simone e Marvi in redazione. Vi lascio nelle sapienti mani del capissimo Mario Volanti, pronto con la classifica italiana. Prima c'è l'informazione con Sky TG24. Appuntamento a domani mattina alle 9 con me, Ilaria Cappelluti, e qui a Radio Italia solo musica italiana. Sono le 12:03.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, Kiev ha colpito l'ospedale pediatrico, almeno 13 morti, Zelensky, Mosca investe nell'escalation. Trump minaccia una guerra economica devastante contro l'Iran, un nuovo D-Day scrive sui social, in caso di nuovo conflitto useremo armi più distruttive, la replica dei Pasdaran. Migranti, anche Vienna applica le regole sui richiedenti asilo, riprende il dialogo Italia-Germania, Tagliani, preoccupazioni condivise, l'opposizione attacca, fallimento del governo. Il femminicidio di Tania Terrina nel Veneziano, il Ministero valuta invio di ispettori in procura, la donna aveva denunciato più volte il compagno, da Ferragosto 5 le donne uccise. Il furto nel museo di Messina, sono stati trasferiti i 4 custodi che erano in turno la sera del 15 agosto, nei loro confronti sarà aperto un procedimento disciplinare. Il meteo concede una tregua ad Allafa, arriva il maltempo a nord, con temporali e rischio grandine Lombardia, Liguria e Toscana, caldo al centro-sud. Harry e Meghan torneranno a vivere nel Regno Unito, entro fine mese il rientro dagli Stati Uniti per il Duca e la Duchessa di Sussex, vivranno in un'abitazione privata fuori Londra. Stasera l'esordio dell'Atalanta in Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv, tennis Musetti e Cobolli ai quarti di finale a Cincinnati, Formula 1 Verstappen rinnova con Red Bull fino al 2030.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

eccoci, siamo qua, ci vedete qua in fondo, no, in radio no, ma in televisione sì, ci vedete. Siamo a bordo del nostro studio esterno estivo, galleggiante, un po' ondulante con Ando Comandante, la ciurma che mi ha seguito in Liguria, siamo qui per raccontare un pezzo di classifica, anche quest'oggi. Il penultimo spaccato, le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta. Al numero 8, due posti in più per lui, c'è Saif, la canzone è Parlar d'amore.

0: Settimi stabili, Angelina Mango e Marco Mengoni ci ripropongono Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Al numero 6 guadagna due posizioni Noemi. Noemi ci fa riascoltare. Tu cosa fai questa sera?
0: Stare con

e con Sorry Scusa, Lo Siento è un po' di vento, termina il penultimo spaccato. Noi torneremo insieme, se lo vorrete, domani per l'ultimo, le prime quattro posizioni. Anche domani sarò qui a bordo del nostro studio esterno, dico esterno, estivo, dico galleggiante, un po' ondulante, con Nando Comandante e la ciurma che mi ha seguito in Liguria. Per il momento è tutto, grazie, grazie, ciao, ciao, a domani.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online.

0: Ciao Snolly, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: e ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 2026, con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Spero che vogliate seguirci anche per le prossime tre ore. Questa era Romantica di Ultimo. Io sono Antonio Montieri, vi terrò compagnia fino alle 16. Adesso c'è il notiziario di Augusto Abbondanza, Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 13.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon giovedì 20 agosto 2026. Disperati e strazianti momenti d'amore. Ha partorito un cucciolo e poi è morto sulla spiaggia di Bucca a Estrumpo a Barisardo. Gli altri delfini si sono subito presi cura del suo piccolo appena nato e si sono allontanati con lui per accompagnarlo. Sulla battigia è rimasto il cadavere del mammifero. C'è stata una rimozione da parte poi successiva di una guardia del corpo forestale, ma la vicenda è diventata ancora più commovente e più tragica perché i bagnati in Sardegna hanno aiutato il delfino e lo hanno spinto al largo per partorire. Il cucciolo preso in cura dagli altri mammiferi, la mamma è stata ritrovata poi senza vita sul fondale. Davvero episodi diversi, ma accomunati da una sola parola, l'amore. La prostituzione in hotel ai luoghi molto affollati, sfruttavano anche le mogli. Dai, vai anche tu a prostituirti, così la nostra famiglia incassa. Ma è agghiacciante sta storia, 6 arresti, guadagni, si fa per dire, diciamo incassi, fino a 90.000 euro. Hanno sequestrato un intero albergo a Crotone, in Calabria. Ranucci la vitola, chi dice la verità? Va, intanto va avanti il pepepepepepepepepepe e vanno avanti anche le indagini. Zanzare assassine, oggi spengono le candeline, pizzica, causa bolle che danno prurito da non sottovalutare perché può addirittura uccidere, ed è questo che è stata al centro della decisione di creare la giornata mondiale della zanzara, World Mosquito Day. Si celebra ogni anno il 20 di agosto, quindi oggi, per ricordare la scoperta del medico Ronald Ross nel 1897 sulla trasmissione della malaria. E si ricorda anche la prevenzione organizzata in vari comuni italiani per distribuire prodotti larvicidi gratis e informazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità evidenzia come le punture di questi insetti causino centinaia di migliaia di morti nel mondo. Quindi non è soltanto un fastidio, è un po' di grattarola. L'Iran valuta raid alle basi americane in Europa, la NATO replica, siamo pronti a fronteggiare le minacce. A Kiev, in alto mare, la politica, c'è un attacco praticamente a Zelensky attraverso anche attacchi ai suoi collaboratori. L'Eurostat certifica che l'inflazione nell'eurozona è al 2,9%. A Roma, alla stazione di

0: Roma Termini in ferroviaria, un cittadino nigeriano è stato arrestato. Nello zaino, invece che la bottiglietta di acqua, la maglietta e le sigarette, va, aveva 8 kg di cocaina, 8 kg di cocaina ed eroina per oltre 1 milione di euro. E sarà stato pesantino quello zaino. Il Papa ha ricordato le vittime di stalinismo e nazismo e ripete: la pace è un bene grande e prezioso che chiede impegno forte e costante. Dice Claudia Pandolfi: il matrimonio è durato solo un mese con Andrea Pezzi e sì, è stato uno dei matrimoni molto molto breve. Vabbè. Lo sport e il calcio sta per scattare la tanto attesa dai tifosi, ora ICAS, l'inizio del campionato di Serie A. Si comincia sabato con Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli, Parma Cagliari. Domenica Frosinone Juventus, Venezia Lecce, Atalanta Sassuolo, Torino Milan. Lunedì si continua ancora e si finisce con Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Programma dunque, come al solito, come si dice in questi casi, spalmato nel weekend. Ancora calcio, lo spagnolo Javier Alberola Rojas è l'arbitro designato per dirigere Atalanta Apoel Tel Aviv, l'andata dei playoff di Conference League, in programma quest'oggi allo stadio di Bergamo, e quindi si è già in Europa. E poi ci sono i giochi del Mediterraneo, domani cominciano e ci sarà anche Mattarella a Taranto per la cerimonia di apertura. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento raggiungerà e colpirà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana, stabile e asciutto altrove, temperature in calo al nord soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana. Quando

0: Che bello riascoltare questo grande successo di Lucio Dalla, Balla Balla Ballerino, qui su Radio Italia, solo musica italiana. Com'è bello ritrovare anche Paolo Negri in regia, è un po' che non ci si vedeva. Io sono Antonio Montieri, vi terrò compagnia fino alle 16, così come succede da lunedì passato, per questa settimana, anche per la prossima. Quando poi il 31 di agosto tutti i tasselli torneranno al loro posto, cioè Mauro Marino e Francesca Leto torneranno in questo orario e io tornerò al mio, quello del mattino, quello delle buone nuove con Enzo Savi, Cicci, Max Pierucci, tutto il gruppo delle buone nuove, e voi, e con voi piccolini, che amo chiamare sempre così, anche a quest'ora, che ci state scrivendo al 331 995 0095. Per esempio c'è Alessandro che mi saluta, bella e brava la nostra Annalisa che abbiamo ascoltato poco fa con Canzone Estiva. Ciao Antonio, ciao Alessandro. E poi da Franco e Graziella di Grugliasco, provincia di Torino, un forte abbraccio a voi e a chi vi ascolta. Ciao belli, siamo Antonio ed Ale, stiamo rientrando dalla nostra terra, la Lucania, stiamo tornando in Piemonte, grazie per l'ottima compagnia che ci fate. Siamo un po' sotto un treno perché abbiamo lasciato anche gli affetti più cari, quindi la vostra musica ci allevia un po' di il dolore. Ciao ragazzi, siete fortissimi, ma grazie Antonio ed Ale, vedrai che adesso la nostra musica vi tirerà su alla grande. Prima però abbiamo il cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
5: odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.

Ero 9.5 dopo aver ascoltato Vasco Rossi qui su Radio Italia, solo musica italiana. Saluti da Viviana, Fortunato, Francesco e Rosa. Stiamo tornando a Napoli insieme al nostro pappagallino Kiwi. Salutiamo anche il pappagallino Kiwi, che magari canta, canticchia le nostre canzoni, chi lo sa. Poi, ciao, sono Martina, vi ascolto sempre, soprattutto le buone nuove, ma grazie Martina. E poi, ciao Antonio, che piacere sentirti, amo il vostro programma mattutino, ma anche Mauro e Francesca il pomeriggio. Ascoltarti ora improvvisamente in ferie in Sardegna è una piacevole sorpresa. Lorella da Genova in vacanza a Palau. Grazie Lorella. Madame e Marrakesh, volevo capire.

0: Lentamente, lentamente, Irama, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: A me piace.

0: dottor Scotti. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

Tiziano Ferro, Lazza, perdono, perdono che è una forma di gentilezza, no? Se vogliamo, uno studio dell'Università di Milano Bicocca ha provato a capire se la gentilezza sia innata o se si impara crescendo. I ricercatori hanno osservato bambini tra i 3 e i 10 anni concentrandosi su cooperazione, altruismo e onestà. Il risultato è piuttosto interessante. I più piccoli tendono a comportarsi in modo più gentile quando devono decidere rapidamente, seguendo quindi una sorta di intuizione. Con la crescita, invece, entra sempre più in gioco la riflessione. I bambini più grandi continuano a essere gentili, ma iniziano a farlo anche attraverso decisioni più consapevoli. Ci si guasta sempre crescendo, no? Vabbè, loro sono gentilissimi, soprattutto con questa canzone che quest'estate ci sta facendo sognare. Biagio Antonacci e Giuli con L'ultima canzone.

No, io non ho mangiato una pasta ragù oggi, ma una pasta al salmone, un po' a stile anni 80, sai, quello, un classico. Saluto gli amici che ci stanno salutando, anche Tananai naturalmente, con bella Madonnina, gli amici che ci stanno scrivendo al 331 995 0095. Ciao Radio Italia, siamo Jenny e Nicola, stiamo rientrando dalla Costa dei Trabocchi direzione Milano, ci avete fatto compagnia per tutta la vacanza, grazie, un saluto.

Corpi Celesti, Giorgia, Radio Italia, solo musica italiana. Più che corpi celesti si può parlare di corpi contundenti quasi, perché c'è questa notizia incredibile che arriva dagli Stati Uniti. Un visitatore di un parco di divertimenti della Georgia negli Stati Uniti, è riuscito ad afferrare al volo una scarpa mentre si trovava a tutta velocità sulle montagne russe. Secondo quanto riferiscono i media locali, la calzatura è stata persa da un altro visitatore dell'attrazione e stava viaggiando a oltre 110 km orari. Mamma mia, ragazzi, pensa a beccarsi una scarpata mentre sei lì sulle montagne russe. L'uomo ha immortalato il momento in un video grazie

0: dopo cena da me.
1: Chi lo sa se poi c'è andata a cena con Max Gazzetti? Sembra normale, qui su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, Radio Italia, solo musica italiana. Saluto un po' di amici che stanno scrivendo al 331-995-0095, come Robby da Lazio, Lina che ci ascolta sempre, un abbraccio, e addirittura dall'Argentina, da Santo Tomé, per la precisione, ci saluta e saluta il figlio che si chiama Segundo e gioca a calcio, credo in Italia, perché dice che vive a Capo Vaticano, quindi lo salutiamo, un grande in bocca al lupo a Segundo Monzon, chissà, magari sentiremo parlare di lui. Invece a Modena è successo un fatto curioso: un negozio di parrucchieri a Modena è rimasto senza acqua nel bel mezzo della giornata lavorativa. Un plotone di clienti con la tinta sui capelli appena fatta si è quindi ritrovato a dover aspettare che l'acqua per il risciacquo fosse recuperata da dove? Da un supermercato, per forza. Fortunatamente nel giro di poco tempo è stata recuperata dell'acqua in bottiglia dal supermercato più vicino ed è stata razionata per terminare il servizio. Il lato positivo? L'acqua minerale ha reso i capelli lucenti e morbidissimi.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Sempre Ligabue, e Ligabue che tra l'altro ieri ha pubblicato una foto su Instagram che ha scaldato la curiosità dei fan. L'immagine mostrava una porta chiusa da cui si intravedeva molta luce e una data, attenzione, 21 agosto 2026. Domani praticamente. Ecco, lo scatto era accompagnato dal messaggio Save the Date, che invitava a segnarsi questa data. Poco fa Luciano ha svelato il mistero. Allora, domani arriva il suo nuovo singolo, il titolo è Qualcosa per te, che potremo ascoltare naturalmente anche qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Invece sul nostro sito radioitalia.it trovate anche i prossimi appuntamenti dal vivo del Liga. Businessman, dito nella piaga.

0: Anche a 20 anni si muore, era Blanco qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia, e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
6: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una

0: stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

Da Dio, Brescia, Radio Italia, solo musica italiana. Allora, si parla tanto di tristezza stagionale riferita all'autunno o all'inverno, ma questa condizione, attenzione, può riguardare anche l'estate. Uno studio condotto in Spagna, infatti, ha rilevato che con le temperature elevate può aumentare il rischio di ansia e di disturbi dell'umore. Una spiegazione può risiedere nel fatto che quando fa caldo si può far fatica a dormire bene e il sonno agitato può andare a intaccare il benessere mentale. La cosiddetta tristezza estiva può anche essere data dalla diminuzione dei momenti sociali. Tra il caldo che rende più difficile uscire e gli amici che partono per le vacanze, può capitare infatti di sentirsi soli. Ma voi non vi preoccupate, perché ci siamo sempre noi a farvi compagnia e a tirarvi su il morale. Altro che tristezza stagionale, quando arrivano gli 883 con Nord Sud Ovest Est.

c'è chi mi chiama figlio di pip pip pip pip pip. Che c'è di male? L'importante è aver la mamma. Che non lavori troppo, che la vita è breve, a volte un mese.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

Onda alta, D'Argent Amico, Radio Italia, solo musica italiana, è un'onda di messaggi dall'estero, tantissimi messaggi dall'estero oggi stanno arrivando al 331-995-0095, prima avevamo avuto un amico dall'Argentina, adesso dal Marocco, un saluto dal Marocco da Katia, Abdul, Karim, Sabri e Omar, la mia splendida famiglia, un grande abbraccio da parte nostra. Poi sono Riccardo, vi saluto da Malaga, il mio amore è nato a Malaga, c'era una famosa canzone. Siccome oggi non lavoro, ho approfittato per andare al mare mentre ascolto Radio Italia. Buon giovedì a tutti, buon mare anche a te. Poi addirittura è arrivata una mail dalla Germania, un grande ciao da un fan tedesco di Ludwigsburg, provincia di Stoccarda, vi ascolto ogni giorno e devo dire che con il vostro programma mi regalate tanta gioia, mi addolcite così la giornata. Cordiali saluti da Stefan. Grazie, beh, continuate a scriverci non solo dall'estero naturalmente ma da tutta Italia, 331-995-0095. Insieme a voi fino alle 16 sono Antonio Montieri in attesa di Giuditta Recco che poi prenderà il mio posto. Amore è Elisa.

Grey Goose, Cesare Cremonini, la notte è già finita e per qualcuno invece sono finite le vacanze. Per Giada e Filippo, ad esempio, che scrivono: vacanza finita, si rientra dalla Calabria con bei ricordi e una proposta di matrimonio. Ma dai, ma che bello! Ci ha mandato anche l'emoticon di un anello con diamanti. Meraviglioso, dai, tanti tanti auguri. E poi Zina invece sta andando ora in vacanza. Come dice la Brancale, sto andando al mio paese, Sicilia, quindi buone vacanze a te. Dal Brasile, vedi, si parlava di ascoltatori dall'estero, sono Milena dal Brasile, vi ascolto tutti i giorni, grazie per la vostra compagnia quotidiana. E poi buongiorno Montieri, un grande saluto a te e a tutti gli italiani dal Brasile. Maria Elena, ciao, un saluto a voi.

0: Stupida sfortuna era Fulminacci a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo.

E andiamo, Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Moroso, Radio Italia, solo musica italiana. Gianni Morandi che ha appena festeggiato i 32 anni trascorsi insieme alla moglie Anna. La coppia si è infatti conosciuta nel 1994 e si è sposata 10 anni dopo, nel 2004. Il primo incontro è avvenuto a Bologna durante una partita di calcio, che sappiamo che Gianni è tifosissimo della squadra bolognese. Ai tempi lei, Anna, era una dirigente di una società informatica, mentre lui era già da decenni una delle voci più amate della musica italiana. L'amore è nato lontano dai riflettori e per Anna è stato un colpo di fulmine. Il matrimonio invece è arrivato il 10 novembre 2004 ed è stato celebrato in forma privata a Monghidoro, che sappiamo che è il paese natale di Gianni Morandi. Ora però ci sono gli Zero Assoluto con Per dimenticare.

Ratata, ecco, fermiamoci qua. Mahmood a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, oggi dobbiamo fare tanti auguri di buon compleanno ad Arisa.

oggi è il suo compleanno. Un grande abbraccio ad Arisa, auguri di buon compleanno. Mentre lunedì scorso ha compiuto gli anni un grandissimo autore della musica italiana, e cioè Mogol. E come omaggiarlo se non con questo grande successo scritto da lui e il grande Lucio Battisti che lo ha interpretato. L'album si chiamava così come questa canzone, Una donna per amico.

0: Questo è stato il singolo più venduto del 1978. Una donna per amico, Lucio Battisti, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
3: Oceania.
5: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
7: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

L'essenziale, Marco Mengoni a Radio Italia, solo musica italiana. Intanto continua il giro in bici di Jovanotti, associato al tour estivo di cui Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale. Sui social Lorenzo è solito svelare le sue abitudini alimentari durante le pedalate e a volte sorprende i fan con abbinamenti anche particolari. Ad esempio, lui mette il limone sull'anguria, che devo dire che comunque non è male, anche alcuni nutrizionisti lo consigliano, sia perché gli fa affrontare meglio la fatica, sia perché lo considera un buon accostamento. Inoltre mangia le pesche con sale e peperoncino, come gli è stato suggerito durante un viaggio in Messico. D'altronde i messicani il peperoncino lo mettono un po' dappertutto. Infine, se deve affrontare delle salite, a colazione consuma noci, semi di zucca, miele e uova, mentre durante il tragitto le sue amate noci di macadamia. Bene, bravo Lorenzo, e adesso è qui con Alfa, buon vento.

0: Farfalle, San Giovanni a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
4: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Ant, Noemi, Oma, e qui con me c'è quella guagliuncella di Giuditta Recco.
1: Ciao Antonio, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Ecco, la risolviamo così. Né buonasera, né buongiorno, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio ci toglie dagli impicci.
1: Esatto. Ho visto che avevi anche il pollo in regia.
0: Che saluto e ringrazio per essere stato con me.
1: Questa cosa delle galline,
0: c'è tutto un pollaio in realtà,
1: mi toglie la vita, questa cosa è stupendo. L'ho detto apposta, pollo, per sentire le galline.
0: Sì, diciamo che si chiama Paolo Negri, giusto per, per dargli una connotazione umana, ecco.
1: Va bene, come sono state queste tre ore?
0: Ma penso benissimo, ho avuto tanta gente che mi ha scritto dall'estero. Argentina, vedi? Brasile, vedi. Germania, dalla Spagna. Bello, mi è piaciuto. Sono
1: quelli
0: stato
1: che sono
0: contento.
1: Qui stanno rientrando, stanno partendo. Com'è la situazione?
0: C'è un via vai. Okay, ancora. Okay. Non, cioè, sono ancora tante persone che stanno viaggiando. Ecco.
1: Benissimo. Allora noi terremo compagnia a loro, ma anche a quelli che stanno lavorando, chiaramente, a tutti.
0: Certo.
1: Dai.
0: Fino alle ore 18 c'è Giuditta Recco qui su Radio Italia, solo musica italiana. Io invece torno domani alle 13. Antonio Montieri, non mancate. Ciao, buona serata. Sono le 16.

0: ogni volta di Vasco Rossi nella versione live, chiaramente, evidentemente, nella versione live di Modena Park del 2017. Ho la pelle d'oca anche sulle unghie, una roba incredibile. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana. Io sono Giuditta Recco, di là in regia c'è Antonio Larizza, come vi ho già anticipato qualche minuto fa quando ci siamo salutati con Antonio Montieri. Due ore da passare insieme fino alle 18, però io volevo iniziare con una roba che mi è successa oggi e che tra l'altro ho scoperto avere un nome, perché ho preso una di quelle merendine che mangiavamo quando eravamo piccoli. Non dico né la marca né il tipo di merendina, provate a immaginare una merendina qualsiasi, ok? Era una specifica, ma non ve lo dico. E era un sacco di tempo che non l'acquistavo, l'ho tirata fuori dalla carta, sono piccolissime. E quindi io mi sono chiesta, ma sono io che sono cresciuta a dismisura rispetto all'ultima volta che ho assaggiato questa merendina, oppure effettivamente si è rimpicciolita? Ho scoperto che sia i gelati confezionati che le merendine sono molto più piccole, cioè c'è proprio meno quantità di prodotto all'interno della confezione, il prezzo è uguale. Ha un nome questa cosa, si chiama shrinkflation, è la sgrammatura, cioè li paghiamo uguali ma sono più piccoli. Ci sono rimasta malissimo, volevo condividere questa cosa con voi, magari non lo sapevate esattamente come è successo a me. Siamo tutti più ricchi, non in termini di grammi di merendine evidentemente, invece siamo ricchissimi in musica, perché ce ne sarà tantissima fino alle 18. E allora, bando alle ciance, iniziamo.
1: Disco Italia. Disco Italia è antidroga di Emma e Fabri Fibra.
2: Ma

0: so chiamarla girella, dovrebbero chiamarla drittella perché non riesce a fare un giro intero. Questo secondo me è il messaggio perfetto per chiudere, guarda.
1: Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: A me piace mangiar bene.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin. La spesa intelligente.
4: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica. E molto spesso qui su Radio Italia Solo Musica Italiana abbiamo parlato di persone che in qualche modo intrattengono delle relazioni di amicizia o in alcuni casi anche sentimentali con i programmi di intelligenza artificiale tipo ChatGPT, per capirci. Bene, oggi, cioè bene, insomma, oggi farà il suo debutto sulla TV sudcoreana il primo dating show con partner creati con l'intelligenza artificiale. I dating show sono, per capirci, quelli che sono gli eredi delle agenzie matrimoniali che venivano fatte in TV negli anni 80-90, no? Questo funzionerà un po' tipo Uomini e Donne, con la differenza che i corteggiati non saranno persone in carne e ossa, ma chatbot. Beh, quindi nel corso della trasmissione, che è presentata non come un esperimento tecnologico ma proprio come un esperimento sentimentale, io sono preoccupatissima, le potenziali coppie proveranno a conoscersi e a vedere se scatterà la scintilla tra questi esseri umani e le intelligenze artificiali. C'è da dire che in Corea del Sud le relazioni proprio con partner virtuali vanno fortissimo. Tra l'altro, molte persone intervistate su questa cosa hanno detto che ci sono un sacco di pregi, tipo non si può litigare per i calzini lasciati sul pavimento, per i piatti da lavare, ci sono delle risposte istantanee ai messaggi, grazie, è l'unico modo che ha per comunicare l'intelligenza artificiale, il messaggio. Non si dimentica gli anniversari, grazie, è un'intelligenza artificiale. E poi c'è tanta comprensione e capacità di ascolto da parte di queste intelligenze artificiali. Io non vorrei, cioè vorrei che fosse chiaro, sono chatbot, sono cose che in realtà, nella realtà non esistono, esistono solo all'interno di un computer o all'interno di uno smartphone. Io non so, non vorrei stare qui ad elencare invece i difetti che potrebbe avere una relazione con un chatbot, tipo che non c'è alcun tipo di contatto fisico, ad esempio, però in Corea del Sud, insomma, è iniziata questa cosa. Bisogna capire se l'intelligenza artificiale è in grado di dedicare delle canzoni d'amore, perché secondo me questa il chatbot non ve la dedica. La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani.

Bossa nostra di Gaia su Radio Italia, solo musica italiana. E Gaia sembra avere ancora qualche problema, in effetti, a ricordare proprio il testo di questa canzone di Bossa nostra. Durante il tour estivo è successo parecchie volte che non è che ha dimenticato tutto il testo, ha sbagliato qualche parola della canzone, tanto che in diverse occasioni ha chiesto direttamente al pubblico di cantare al posto suo. C'è un video che sta circolando parecchio su internet in cui si sente Gaia che dice: tanto la sapete meglio voi, e la fa cantare al pubblico. La cosa ormai è diventata una sorta di gag ricorrente sui social. I fan stanno scherzando sul fatto che, arrivati quasi alla fine dell'estate, forse il testo di Bossa nostra non sia ancora chiarissimo, non sia ancora stato imparato del tutto da Gaia. Però insomma, sono cose che possono capitare. Poi c'è ancora tempo, il tempo per impararla benissimo ce l'ha ancora, perché questa sera Gaia sarà a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, per una nuova tappa del suo Summer Live 2026. Ce ne saranno anche altre. Per tutte le date dovete andare sul nostro sito, che si chiama radioitalia.it. E adesso è Negramaro, questa è Parlami d'amore.

0: In Negramaro parlami d'amore, non parleremo d'amore su Radio Italia Solo Musica Italiana, ma tra poco parleremo di sport, perché è chiaro, ormai da qualche anno a questa parte i social sono diventati importantissimi nella comunicazione, e anche le dichiarazioni che fanno gli sportivi poi circolano e bisogna anche un attimo pagarne le conseguenze, tra virgolette. Ne parliamo fra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Yahoo! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

Marisa, la notte su Radio Italia, solo musica italiana. Insomma, avrete seguito, immagino, se non avete seguito, comunque vi diamo qualche informazione, il campionato di nuoto, no? Gli europei di nuoto. Thomas Ceccon ha dato il via a uno scambio sui social, perché lui è arrivato secondo nei 100 metri dorso agli europei, è arrivato dietro al greco Apostolos Christou per appena un centesimo di secondo. Un centesimo di secondo è pochissimo, è oggettivamente pochissimo. Poi dicendo pochissimo mi verrebbe anche da dire va bene lo stesso, però c'è stata una delusione iniziale che è comprensibile, e Thomas Ceccon poi alla fine l'ha buttata sull'ironia e ha detto sì, perché comunque sono i tempi che sono importanti nel nuoto, e quindi andarci vicino, seppur di un centesimo di secondo, conta solo a bocce. Ecco, questa affermazione non è passata inosservata, perché chiaramente c'è un post con questa sua intervista in cui ha detto queste cose, e fra i numerosi commenti che ci sono sotto è arrivato anche quello della Federazione Italiana Bocce. Ora, chiaramente lui non voleva in alcun modo prendersela con...

con i giocatori di bocce, però la Federazione Italiana Bocce, dopo avergli fatto molti complimenti per la sua performance agli europei, perché comunque insomma un secondo posto, l'argento è sempre buono, l'ha invitato a giocare come ospite al suo prossimo evento federale, perché insomma, visto che ci è andato vicino, magari giocando a bocce, tra l'altro è difficilissimo giocare a bocce a quel livello lì, quindi chissà, magari Thomas Chacon potrebbe fare un giro e magari fare un cambio di carriera, che ne sai, c'è Ermal Meta adesso, stella stellina.

0: Zucchero Blu su Radio Italia, solo musica italiana. Mi hanno segnalato che Thomas Ceccon, il campione di nuoto che ha detto andarci vicino conta solo a bocce, che è stato invitato dalla Federazione Italiana Bocce a giocare, ha accettato l'invito. Quindi insomma, se nuota, anzi se gioca a bocce come nuota, potrebbe diventare un campione anche lì.
1: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
2: La Piadineria,
1: la più buona perché è mia.
3: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
4: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco dei

0: Radio Azzurri.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

senza. Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Pesanti attacchi russi su Kiev, 15 morti e 40 feriti, danneggiati edifici residenziali, un ospedale pediatrico e una scuola. Per von der Leyen il drone navale in Romania è guerra ibrida. Trump annuncia una guerra economica contro l'Iran, Teheran replica, sarà un'altra politica fallimentare, l'allerta per le basi USA in Europa. Dopo Svizzera e Germania anche l'Austria decide di rimandare in Italia i richiedenti asilo, lo stop a Schengen con la Spagna prolungato fino a fine mese, Tajani riallaccia il dialogo con la Germania. Femminicidio di Tania Terrina nel Veneziano, la donna aveva denunciato più volte il compagno, il ministero valuta l'invio di ispettori, da Ferragosto uccise 6 donne. Il vaccino contro il melanoma mRNA personalizzato mostra risultati positivi, il titolo di Moderna vola in borsa. Allerta maltempo a nord, previsti temporali e raffiche di vento in Lombardia, Liguria e Toscana. Milano il comune chiude i parchi e le piscine dalle 14. Furto di opere di Antonella da Messina, trasferiti i 4 custodi del museo, erano in turno quando è avvenuto il colpo. Conference League, stasera Atalanta Apoel Tel Aviv. Per il tennis, Musetti e Cobolli ai quarti di finale a Cincinnati. Formula 1, Max Verstappen rinnova con Red Bull fino al 2030.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Buonasera. In Piemonte, sul raccordo Falchera, strada statale 11, diramazione per Milano, attenzione alla pioggia tra lo svincolo interconnessione tangenziale nord e lo svincolo interconnessione strada statale 11 Padana Superiore. In Campania, sulla statale 372 Telesina, c'è stato un incidente presso l'incrocio Gioia Sannitica. In Sicilia, sulla strada statale 186 di Monreale, perdita liquido sull'asfalto presso l'incrocio di Borgetto. In Liguria, sulla statale 28 del Colle di Nava, non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel dopo l'incrocio Cesio e prima dell'incrocio Chiusa Vecchia. In Calabria, sulla statale 106 Ionica, incidente presso l'incrocio di Marina di Amendolara, strada statale 481 in direzione incrocio Taranto. In Lombardia, sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, traffico rallentato causa presenza di alberi sulla carreggiata dopo il terminal 2 aeroporto Malpensa e l'incrocio strada statale 232. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. E ricorda, prima di partire per un viaggio, fai sempre controllare il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

dei giornalisti Riccione su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, durante i concerti del tour estivo di Madame c'è un momento che io trovo molto romantico ma anche molto liberatorio da un certo punto di vista. Lei ha deciso di dedicare una parte del concerto alle confessioni dei suoi fan. Ci sono queste regole per il momento delle confessioni: tutti devono restare in silenzio, il che già crea veramente un clima molto particolare. Con la mano alzata, chi vuole chiaramente insomma prestarsi a questa cosa, e chi viene scelto deve avere il coraggio di urlare davanti alle migliaia di persone che ci sono in quel momento al concerto di Madame un proprio segreto, un segreto che non ha mai raccontato a nessuno. E poi è la stessa Madame a riportare questo segreto al microfono, mettendo per qualche secondo i fan sotto i riflettori. Io la trovo una cosa anche profondamente liberatoria da un certo punto di vista, visto che insomma abbiamo parlato dei suoi concerti. La prossima data del suo tour estivo è prevista per questa domenica a Ostuni, in provincia di Bari, e adesso la ascoltiamo, Madame.

0: Pino Daniele, io per lei su Radio Italia, solo musica italiana, ho pensato a qualcosa da aggiungere dopo aver ascoltato questa canzone, però è proprio uno di quei casi in cui la musica ha parlato da sola, vabbè così.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia, e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
5: Oceania.
7: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta al Tortuga Beach di Rimini. Summerland Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
0: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, visto che dicono al mio paese, ringrazio Mattia di Asti che ha mandato un messaggio e che specifica, giusto, ho sbagliato io, che Ostuni è Brindisi, non Bari. Ecco, così abbiamo fatto la correzione e siamo a posto. Tra l'altro Mattia dice qui nella zona di Asti non vuole piovere, fa caldo e io sono al lavoro. Allora, do questa informazione anche a tutte le persone che ci ascoltano dal resto dell'Italia. Qui a Milano stiamo tirando un sospiro di sollievo perché ha iniziato a piovere proprio in questo istante. Ligabue, questa è la mia vita.

The Colors, Rolling Stones su Radio Italia, solo musica italiana. C'è un dato che colpisce, perché nella prima metà del 2026, quindi fino a giugno di quest'anno, negli Stati Uniti le vendite dei CD musicali sono cresciute molto di più di quelle dei vinili. Abbiamo spesso analizzato il fenomeno dei vinili, che riguarda chiaramente il collezionismo. Poi il vinile è proprio bello, non c'è niente da fare, un oggetto bello da avere in casa, però nella prima metà di quest'anno i CD hanno guadagnato il 16% contro il 2,4% di crescita, che comunque è una buona crescita per quanto riguarda i vinili. Ma la cosa che colpisce ancora di più è che a trainare questo grande ritorno dei CD nelle case degli americani ci sono soprattutto i giovani, quelli che denominiamo Gen Z, la generazione Z, perché il 60% dei più giovani sostiene di ascoltare soprattutto musica degli anni 90 o precedente, che è disponibile anche su CD. Però qual è la cosa che incuriosisce? Che poi questi ragazzi non possiedono un lettore CD. Cioè, loro acquistano il CD, ma non hanno un lettore CD né nello stereo di casa, né tantomeno i lettori CD portatili. Quindi in tanti casi il CD viene comprato più per avere l'oggetto in casa che per essere ascoltato, perché magari sì, ascoltano la musica anni 90, però non l'ascoltano attraverso il compact disc, ma l'ascoltano attraverso altri dispositivi. E questo fenomeno è molto interessante, perché riguarda una generazione che in realtà è cresciuta con tutt'altro, è cresciuta con lo streaming, e quindi invece di limitarsi alla musica digitale, loro sembrano riscoprire il piacere di possedere fisicamente un album, anche quando si tratta di musica uscita prima degli anni 2000. Però io volevo aggiungere una cosa: ma che ne sanno loro della difficoltà di ascoltare un CD con il lettore CD portatile, che ogni 3x2 si bloccava, saltava, era veramente una cosa complicatissima. Però era anche la poesia e la magia di questo supporto, e sono molto contenta stia ritornando alla ribalta, giusto così. C'è Caparezza, questa è Ti fa stare bene.

0: Caparezza, ti fa stare bene su Radio Italia solo musica italiana, visto che avevamo parlato del ritorno dei CD, è arrivato un messaggio che ha detto il ritorno dei CD ci fa stare bene, era la chiosa perfetta, bravi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: idea, dottor Scotti.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
5: La Piadineria,
4: la più buona perché è mia.
6: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
10: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
9: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: Baby K, Tuca Macarena su Radio Italia, solo musica italiana. Vi ricordate la storia dei pavoni di Punta Marina, che comunque credo che stia continuando? C'è questa città che è praticamente sotto scacco dei pavoni, che ormai comandano, dettano legge. Sta succedendo la stessa cosa a Capri, però non con i pavoni, con le capre. Allora, in realtà il nome dell'isola è probabilmente proprio legato alle capre che abitavano il Monte Solaro, però quest'anno gli abitanti hanno iniziato a sentirsi un po' ostaggio delle capre, perché sono tantissime, le capre sono molto voraci. Io tra l'altro ho un aneddoto velocissimo sulla voracità delle capre. Una volta una capretta mi ha mangiato la manica di una felpa, quindi sono veramente molto voraci. E in più ci sono danni alle zone verdi, danni ai giardini, danni agli orti, perché alle capre non interessa nulla se tu hai coltivato i tuoi pomodori con tanto affetto e tanto amore. Loro arrivano e si rimangiano. Il punto qual è, amici e amiche all'ascolto? Che c'è un problema con le capre a Capri. Cioè, vi rendete conto della bellezza di questa frase? Capri ha un problema con le capre. Questa cosa chiaramente non è passata inosservata anche ai tanti utenti di Instagram, Facebook, insomma di tutti i social network, e quindi tantissimi stanno facendo ironia su questa cosa, ma era inevitabile. Marco Masini, Ci vorrebbe il mare.
1: Ci vorrebbe il mare che accarezza a

0: Elodie, bagno a mezzanotte su Radio Italia, solo musica italiana. Viste le condizioni in cui è arrivato Emiliano Picardi, io la cambierei in doccia alle 17.
1: Sì, grosso modo sì. Ti sentivo prima che dicevi che era arrivata la pioggia, è arrivata tutta insieme, però esattamente quando sono sceso di casa per entrare in macchina. Quei 3 metri che ho dovuto fare dal portone di casa alla porta della macchina, mi sono lavato.
0: Visto quanto ci siamo lamentati del caldo fino ad oggi, non possiamo dire più niente. Non siamo più titolati.
1: Tra l'altro ti ascoltavo e sentivo la storia dei CD. Io sono tra qui là. Cioè io ho una collezione di CD
0: chiusi.
1: E non ho il lettore CD.
0: Ma ce li hai chiusi? Oppure, cioè li hai acquistati adesso o sono quelli che avevi acquistato
1: alcuni,
0: in passato?
1: Alcuni sono stati usati perché prima era più facile. Anche in macchina avevi il lettore CD, adesso no.
0: E quindi, ma giusto comunque che tu li abbia tenuti, scusa.
1: Sì, certo.
0: Però io volevo aggiungere una cosa, perché prima ho detto del lettore CD che saltava.
1: Sì.
0: C'è un'altra cosa che voglio chiederti, visto che hai la collezione. I tuoi CD si aprono tutti giusti, cioè le copertine sono tutte integre, perché si rompeva proprio la parte della giuntura.
1: Brava, quella cosina che teneva insieme le due parti.
0: Esatto.
1: La chiusura al libro.
0: Non ce n'era uno che si aprisse al libro, si aprivano tutti, che ti rimaneva da una parte una copertina, dall'altra l'altra.
1: Ti aggiungo, io sono tra quelli che non riesce più a mettere il libretto giusto come deve stare dentro il CD, quindi è mezzo fuori.
0: Certo.
1: Si spiegazza.
0: Certo, certo. Vabbè, io quello anche quelli dei medicinali.
1: Ah beh, sì, certo. Credo che fatta apposta.
0: Esatto. Va bene, allora vi lascio con Emiliano Picardi fino alle 20. Fatemi ringraziare Antonio Larizza che è stato in regia. Noi ci risentiamo domani sempre a partire dalle 16. Sono le 18:02. Buona serata.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Pesanti attacchi russi su Kiev, almeno 16 morti e 40 feriti, danneggiati edifici residenziali, un ospedale pediatrico e una scuola. Per von der Leyen il drone navale distrutto in Romania, guerra ibrida. Trump annuncia una guerra economica contro l'Iran, Teheran replica, sarà un'altra politica fallimentare, allerta per le basi USA in Europa. Dopo Svizzera e Germania, anche Austria e Finlandia decidono di rimandare in Italia i richiedenti asilo. Lo stop a Schengen con la Spagna prolungato fino a fine mese. Tajani riallaccia il dialogo con la Germania. Femminicidio di Tiana Terrina nel veneziano. La donna aveva denunciato più volte il compagno. Il ministero valuta l'invio di ispettori. Da Ferragosto uccise 6 donne. Il vaccino contro il melanoma mRNA personalizzato mostra risultati positivi. Il titolo di Moderna vola in borsa. Allerta maltempo a nord, previsti temporali e raffiche di vento in Lombardia, Liguria e Toscana. Milano il comune chiude i parchi e le piscine dalle 14. Furto opere di Antonello da Messina, ha trasferito i quattro custodi del museo, erano in turno quando è avvenuto il colpo. Harry e Meghan torneranno a vivere nel Regno Unito, il rientro dagli Stati Uniti entro la fine del mese. Per il primo ministro Burnham la loro sicurezza sarà una questione privata.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50.

Poco più di un quarto di secolo, 26 anni per essere precisi, per questo capolavoro che Federico Zampaglione ci ha regalato. Che storia meravigliosa sono stati e sono i Tiro Mancino di La Descrizione di un Attimo ad aprire questa parte di serata insieme qui su Radio Italia, solo musica italiana. Voglio prendere in prestito proprio il titolo di questa canzone e di quell'album, perché poi era la song title, no? Come si dice in gergo, era la canzone che dava il titolo all'intero progetto, per descrivere quest'attimo. 18 e 11 minuti a Cologno Monzese, nella sede di Radio Italia, ha piovuto parecchio, adesso ha smesso, il cielo è

musica, con un po' di notizie che trovate anche su radioitalia.it, con un po' di storie che magari susciteranno anche un po' di dibattito. Se volete descrivere anche voi il vostro attimo, fatelo al 331 995 0095. Nel frattempo ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni insieme per Canto d'Amore.

Sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Ditemi se sbaglio, vi ho immaginato in macchina in viaggio alle 18:19 di questo giovedì sera, magari tra una destinazione di mare e l'altra, voi e il vostro o la vostra partner con la radio sintonizzata su Radio Italia Solo Musica Italiana, ultimo che cantava Rondini al guinzaglio, momento romantico perfetto per questa serata.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: A me

0: idea, dottor Scotti.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

Noi non ci facciamo compagnia, che bella che è questa classica di Biagio Antonacci, tutto giusto tranne il titolo direi, perché noi in realtà noi ci facciamo compagnia. Da qui fino alle 20 almeno su Radio Italia Solo Musica Italiana vi raccontiamo anche proprio le ultimissime che riguardano Biagio, che sta continuando ad autografare le copie di Mustang, è il titolo del suo nuovo album che esce tra un mese e qualche giorno, il 25 di settembre per essere precisi. Antonacci ha mostrato che alcuni fortunati fan che hanno preordinato il vinile o il CD autografato dentro troveranno anche delle dediche speciali, oltre ovviamente a suo autografo, alla sua firma come va d'amblè. Nel frattempo il suo tour L'Unplugged 2026 è un attimo in pausa, perché dopo il successo delle 10 date di Lucera in provincia di Foggia, Biagio tornerà sul palco il 4 di settembre all'anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera in provincia di Brescia, un posto pazzesco, meraviglioso, in una zona meravigliosa per un concerto meraviglioso, cioè, voglio dire, già tutti gli ingredienti per essere una serata di quelle pazzesche. Dopo quella tappa resteranno soltanto le 10 date al Teatro Grande di Pompei, giusto per non farsi mancare niente, che sono previste però ad ottobre. Trovate comunque tutto il calendario completo su radioitalia.it.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: mi è sempre piaciuto tantissimo. Gali, niente panico nella serata di Radio Italia Solo Musica Italiana. Facile dire niente panico. Voglio vedere te se ti trovi una pinna da squalo che ti insegue nel mare. Se non ti pigliano o ti piglia il panico. La storia è di quelle che ha fatto il giro del web nelle ultimissime ore. Arriva dalla Spagna, da Marbella, dove questo turista si stava facendo il suo bagnetto e a un certo punto, ma arriva praticamente a una ventina di metri dalla costa, ha cominciato a vedere che si avvicinava verso di lui la pinna di uno squalo. Ovviamente, no, non così Edo, molto peggio di questo, sicuramente peggio di questo. Si è fatto prendere uno sciupum pazzesco, ha avuto un enorme spavento, è stato inseguito praticamente fino a riva. I bagnanti intorno a lui si sono accorti di quello che stava accadendo, sono tutti usciti anche loro rapidamente dal mare, tenendo d'occhio quello che succedeva e ovviamente temendo l'attacco di un predatore. Alla fine però non era uno squalo, era un tonno che si era avvicinato un po' troppo alla riva. Voglio dire, meglio perché è più tranquillo il tonno, però è comunque sempre un bestione da 300 kg che si è arenato a riva e comunque dopo l'iniziale spavento i bagnanti hanno cercato di aiutare questo tonno a riguadagnare il mare aperto. Sono riusciti per fortuna sua, no? Per rimettere lui nel mare e farlo tornare nel suo ecosistema. Mi è venuta in mente una battuta che noi che abbiamo più di 40 anni ricordiamo bene. Edo Stanzini in regia, che di anni ne ha molto in meno, non si ricorda. Vi ricordate quando da bambini dicevamo: chi parte prima fra un tonno e un polpo? Parte il polpo perché è in pole position. Chi vince poi il tonno perché il tonno è insuperabile.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Adesso va bene che la mia battuta non era delle migliori, ma addirittura farci una canzone che dice che fastidio mi sembra troppo. Dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di cose serie invece. Se vi dico comfort, spazio e benessere a bordo, a cosa pensate? Io penso subito al nuovo Citroen C5 Aircross. Infatti è il SUV pensato per chi ama viaggiare ma senza compromessi. Maxi schermo centrale, spazioso, tecnologico e incredibilmente comodo, perché a volte la vacanza inizia proprio dal viaggio. Venite a scoprirlo e provarlo dal vivo al Summerland Tour. Trovate la tappa più vicina a voi su summerlandtour.com e scoprite tutta la gamma su citroen.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
5: Disney presenta...
6: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico!
5: Oceania!
8: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
13: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
12: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
14: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

Italia Starter Pack, che è proprio il titolo di questa DJ Ax, nel pacchetto di avviamento di noi italiani. Manca ancora però, stando al testo di questa canzone, appena suonata qui su Radio Italia, solo musica italiana, la nostra passione per il calcio. Dopodomani torna il campionato più bello del mondo, almeno per noi. Non lo è più da tempo, ma almeno per noi la Serie A è ancora il campionato più bello del mondo. Ricomincia sabato, se non sbaglio, gioca subito l'Inter, campione in carica, se non sbaglio, contro il Monza, mi pare. Dovrebbe essere questa la partita inaugurale del campionato. E poi domenica, lunedì, le altre partite, torneremo al bar a raccontarci: ma era fuori gioco, ma il bar ha sbagliato, insomma tutte quelle cose là. Proprio a proposito di calcio, mi ha colpito molto la storia che ho letto in questi giorni di Federico Cossato. Per noi amanti del pallone è un idolo. 10 e più anni, se non sbaglio, nel Chievo Verona, grandissimo giocatore, insomma uno che in campo si è sempre dato fino all'ultima goccia di sudore. Da qualche anno è lontano dal calcio, si è ritirato e ha cambiato completamente vita. Ha deciso di vendere casa e ha scelto di vivere in camper insieme a Bonnie, che è il suo cocherino che si porta in giro. Gira l'Europa senza una meta precisa, se ne va tra Spagna, Portogallo, Scozia, segue semplicemente la strada, l'emozione del momento, la possibilità di fare quello che ha voglia. Ha raccontato

di leggere molto, di sentirsi finalmente libero e di aver anche riscoperto la curiosità di quando era bambino, no? Quel sentimento che ti spinge a fare una cosa solo perché ti va, perché la vuoi scoprire. Ovvio, ha già dato tutto nella vita e quindi se lo può permettere, poi da calciatore ancora di più se lo può permettere, però mi ha fatto pensare, ma se anche noi potessimo mollare tutto e ricominciare da un'altra parte, che cosa ci piacerebbe fare? Quale sarebbe il nostro magnifico e immaginifico piano B? Scrivetelo se volete al 331 995 0095.

Scritta da Calcutta e cantata in maniera magnifica da Elisa. Se piovesse il tuo nome su Radio Italia Solo Musica Italiana, poco fa raccontavo la storia di Federico Cossato, l'ex giocatore del Chievo che ha cambiato vita e gira per il mondo. Daria al 331-995-0095 condivide lo stesso sogno, dice: quando un giorno non lavorerò più, spero, voglio vendere tutto e vivere in camper, esattamente come vi raccontavo poco fa. Chissà quanti altri, quante altre condividono lo stesso sogno nel cassetto, ma se volete raccontatecelo. Nel frattempo 19 ed un minuto.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne rovesci e piogge sparse interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni e su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata ombrelli aperti su tutto il settentrione con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Caldo ed asciutto al sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana. Stare con te.

0: la devi cantare tutta e la devi cantare ondeggiando, un po' a destra, un po' a sinistra. Questa di Tiziano Ferro è una super classica, Rosso Relativo su Radio Italia, solo musica italiana. Magari l'hanno cantata proprio ondeggiando Fabiana e il fidanzato Raffaele, che sono di ritorno dalle vacanze. Scrivono che gli stiamo tenendo compagnia, lo facciamo volentieri con voi ragazzi e anche con tutti gli altri che sono del team di questa sera, che si fanno accompagnare da Radio Italia. Tra l'altro ci chiedono una canzone, magari nel corso di questa serata avremo anche l'occasione per farvela ascoltare. Buonasera anche a Claudio, che in argomento camper, raccontavamo poco fa dell'ex calciatore del Chievo Cossato che ha mollato tutto e adesso vive, beato lui, fortunato lui, girando l'Europa in camper, che è una cosa meravigliosa, perché dai, camper ti dà una sensazione di libertà incredibile. Beh, Claudio dice, giro in camper è bellissimo, ne ho cambiati tre per un totale di 560.000 chilometri, praticamente il giro del mondo, un paio di volte forse. Comunque devi stare sempre in ottima forma, altrimenti quando ti capita anche un solo mal di denti, ti trovi all'estero, diventa un problema, vero? Credo esistano delle assicurazioni o delle cose del genere, però effettivamente pregi e contri e pregi e non pregi e contro di stare fuori casa, di stare lontano dal proprio paese. Però vuoi mettere con quella voglia di libertà, quell'idea di libertà che ti regala il camper?
1: Disco Italia. Disco Italia è Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Ma

0: Usciva una manciata di anni fa, Persona, nel 2019 per essere precisi, il disco di Marracash che legava ad ogni parte del corpo un'emozione, una storia, una sensazione precisa, come in questo caso. Bravi a cadere i polmoni ad accompagnarvi in questa serata insieme. Tra le altre cose vi stiamo scortando nei molti viaggi di rientro dopo le vacanze. Daniele, Lara, Valentina, Ilari e Chloe stanno tornando dalle ferie che hanno trascorso in Croazia, in un'isola della Croazia. Ci tengono come sottofondo del loro viaggio di rientro. Con calma, tanto voglio dire, è già arrivato il brutto tempo, quindi insomma le ferie sono finite, adesso rientrate pure con comodità.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra.

0: Bonus Summer è ad agosto.
1: Sì.
0: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAE 0, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: davanti a un capolavoro del genere, cosa devi dire? Che meraviglia ritrovare il Blasco Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana dal 1983, la sua vita spericolata che non è mai cambiata ed è diventata una delle colonne sonore della nostra vita e chissà di quanti, di quante estati passate in giro per il nostro paese. Vacanze che per molti sono agli sgoccioli, per qualcun altro devono ancora cominciare, quindi c'è ancora del tempo. Di sicuro però in quest'estate c'è ancora del tempo per leggere. Stanzini in regia, Eddie, tu che segno sei? Che segno zodiacale sei? Tu sei pesci come me, siamo entrambi pesci allora. Beh, c'è qualcuno che si è preso la briga di dare dei suggerimenti di libri da leggere in base al segno zodiacale. Ah sì, non scuotere la testa Stanzini, è così, funziona, no. Funziona così. Amici dell'Ariete, per esempio, dovreste leggere dei saggi di geopolitica. Che mattonata. Il Toro invece va bene con un romanzo storico, mentre i Gemelli hanno una soglia dell'attenzione piuttosto bassa, ma in realtà direi che tutti ce l'abbiamo, e quindi per loro è suggerita una raccolta di racconti brevi, così almeno l'attenzione rimane. Il Cancro ha come libro indicato un romanzo psicologico o romantico, mentre per gli Amici del Leone una bella autobiografia. Ah, anche un'altra mattonata. Per la Vergine un manuale di crescita personale o di business. Fate soldi, cari amici della Vergine. La Bilancia è attratta dalla bellezza e quindi, dicono questi esperti, dovreste optare per un manuale d'arte. Lo Scorpione apprezza il noir scandinavo, pieno di misteri. Non ho idea di che cosa sia il noir scandinavo, però mi piace, vorrei essere Scorpione solo per questo. Mentre il Sagittario ama la letteratura di viaggio e quindi racconti che per l'appunto raccontano esperienze di viaggio. Capricorno, ci siete? Ci vuole un vero e proprio mattone per voi, un bel trattato di economia, mentre per l'Acquario una storia ambientata nel futuro. E per noi pesci, caro Eddie, cosa ci vuole? Un fantasy. Che è incredibile questa cosa, perché con te casca benissimo. Io i fantasy li odio, non riesco proprio né a vedere i film né a leggere i libri, figurati.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

oltre a essere una canzone bellissima, generazionale, questa di Achille Lauro, 16 marzo, mi piace tantissimo che si presta a essere cambiata con le date del calendario, perché canti il 20 di agosto e ci sta perfettamente. Grazie Lauro per averci regalato questa meraviglia da ascoltare qui su Radio Italia. Tra l'altro, dopo il tour estivo negli stadi in giro per l'Italia, tour completamente sold out, tutto dalla prima all'ultima data, e anche dopo il debutto come direttore creativo di questo brand di moda che ha scelto proprio lui per dare la nuova linea ai loro capi, Lauro si sta concedendo qualche giorno di pausa in Sardegna. Lo hanno beccato in mare in Costa Smeralda, dove sta rilassandosi, e ha approfittato per fare una gita in yacht insieme a un gruppo ristretto di amici. Insomma, si ricarica anche lui un po' di batterie da rimettere a sé in sesto. Tra loro c'è anche però questa misteriosa ragazza bionda che in alcune foto scattate dai paparazzi, sapete che l'estate è la stagione principe per i paparazzi e per le gossipate, i due sembrano particolarmente affiatati, anche parecchio complici. Per ora non ci sono non ci sono indiscrezioni sull'identità della ragazza né sulla natura del rapporto tra i due. Lauro è uno che è estremamente cordiale nei confronti di tutti, potrebbe anche semplicemente essere una sua collaboratrice o un'amica, o forse un'amica speciale. Scopriremo di più nel corso di quest'estate. Nel caso poi vi terremo certamente aggiornati.

0: Giorgia, corpi celesti su Radio Italia, solo musica italiana. Beatrice da Firenze, in tema di quello che vi raccontavamo poco fa, cioè che esiste un libro per ogni segno zodiacale, racconta che lei è Leone, ascendente Sagittario con Luna in Sagittario, quindi fuoco, e non andava bene la biografia che era suggerita da quegli esperti, perché lei ama i fantasy e comunque tutto ciò che ha a che fare con il mistero. Beatrice, neanche io ero d'accordo sui fantasy per i pesci, quindi secondo me sti esperti, tanto esperti non sono.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
5: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
9: No, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di €30. In store, app e su decathlon.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a €3,69, noci sgusciate 500 grammi a €4,99. Lidl, vale davvero.

0: fino all'ultima nota di questa. Comunque andare, Ale Amo, Alessandro Amoroso ci accompagna in questa serata. Vedi, poco fa parlavamo qui su Radio Italia, solo musica italiana, di questo flirt possibile, della paparazzata di Achille Lauro con questa signorina che potrebbe essere la sua nuova fiamma, chi lo sa, poi lo scopriremo. Gossip, non gossip, che ci interessa un po' di più. Oggi leggevo un po' di rumors che riguardano il prossimo Festival di Sanremo. Molti danno Ale Amo, Alessandro Amoroso, fra le possibili cantanti in gara sul palco dell'Ariston con De Martino. Non lo so, aspetteremo, ovviamente su radioitalia.it vi racconteremo.
1: Il vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Mare Mare, c'è anche Luca Carboni ad accompagnarci in questa serata insieme. Sono sicuro che sarete d'accordo con me. Se avete mai guidato sulla A14 da Bologna a Rimini, la colonna sonora perfetta di quell'autostrada lì, di quel viaggio lì, è questa canzone Senza Tempo che ci ha regalato Luca Carboni e che è davvero uno dei capolavori della musica italiana.
1: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
2: La Piadineria,
1: la più buona perché è mia.
3: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
4: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

Ratatata. Ci vorrebbe il compagno o la compagna perfetta e la rosa fra i denti per ballarlo bene questo flamenco paranoia, ma ci accontentiamo così. L'ultima di questa serata insieme, la firmata Samurai J su Radio Italia Solo Musica Italiana. Il tempo di salutarci, di darci appuntamento a domani a partire dalle 18 per condividere la serata del venerdì, perché domani è già venerdì. Si ricomincia con il giro dei fine settimana, quelli pieni di impegni, pieni di lavoro, oppure al contrario pieni di relax. Insomma, avremo il tempo per raccontarci quali saranno gli ingredienti del vostro fine settimana. Lo faremo però domani sera. Grazie mille al bello Guaglione, a Eddie Stanzini, che si è occupato della regia, della parte tecnica. Per quanto mi riguarda, Emiliano Picardi è tutto. Vi auguro una buona serata adesso che sono le 20.

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Il conflitto in Ucraina, 16 morti e 40 feriti a Kiev dopo il pesante raid russo. Per von der Leyen il drone navale in Romania rientra nella cosiddetta guerra ibrida. Continua il botta e risposta tra gli Stati Uniti e l'Iran. Trump annuncia una guerra economica mentre Teheran replica sarà un'altra politica fallimentare. Migranti dopo Finlandia, Austria, Svizzera e Germania, anche la Svezia decide di rimandare in Italia i richiedenti asilo. Prolungato lo stop a Schengen dell'Italia verso la Spagna. Nervi tesi nella Lega, il capogruppo al Senato Romeo prepara il contromanifesto a Salvini e già si parla di una nuova corrente all'interno del Carroccio. MPS, via libera del CDA alla doppia offerta su Banco BPM e Banca Generali in risposta al tentativo di scalata di Intesa San Paolo. Ai soci il 4% di Generali. Il femminicidio di Tania Terrin è il veneziano. Il Ministero della Giustizia valuta l'invio degli ispettori. Da Ferragosto sono già state uccise 6 donne in Italia. Tragedia a Palermo. Una bimba di 4 anni è morta per difterite in ospedale. I genitori avevano scelto di non vaccinarla. Ricoverato anche il cuginetto, ma non è grave. Allerta maltempo al centro nord, previsti temporali e raffiche di vento in Toscana, Liguria e Lombardia. La situazione più critica a Chiavari, a Milano, chiusi parchi e piscine.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Buonasera. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato causa fondo stradale dissestato. Dopo l'incrocio Nuova Olonio, statale 402 Valeriana e prima dell'incrocio di Prata Camportaccio. In Piemonte, sulla statale 32 di diramazione Ticinese, presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio di Gattico. Restiamo in Piemonte, sulla statale 30 di Valbormida, ci sarà senso unico alternato, entrata e uscita chiusa per lavori in corso dalle 7 del 25 alle 20 del 28 di agosto, tra l'incrocio Cantalupo e l'incrocio Borgoratto-Alessandrino. Sulla tangenziale di Forlì, statale 727, quindi siamo in Emilia Romagna, c'è un veicolo in avaria. Sull'incrocio strada provinciale 1, quartiere San Benedetto, in direzione incrocio strada statale 9 Villanova. In Lombardia, sulla statale 336 aeroporto Malpensa, traffico rallentato causa allagamento presso il terminal 2 aeroporto Malpensa. Sempre per allagamento, problemi alla circolazione presso l'incrocio strada statale 232. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In macchina usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.

0: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Corri da Troni fino al 23.

0: regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.

0: la scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
7: E a me che l'estate la voglio dolce e
8: fresca nello stesso tempo.
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Il conflitto in Ucraina, 16 morti e 40 feriti a Kiev dopo il pesante raid russo. Per von der Leyen il drone navale in Romania rientra nella cosiddetta guerra ibrida. Continua il botta e risposta tra gli Stati Uniti e l'Iran. Trump annuncia una guerra economica mentre Teheran replica sarà un'altra politica fallimentare. Migranti, dopo Finlandia, Austria, Svizzera e Germania, anche la Svezia decide di rimandare in Italia i richiedenti asilo, prolungato lo stop a Schengen dell'Italia verso la Spagna. Nervi tesi nella Lega, il capogruppo al Senato Romeo prepara il contromanifesto a Salvini e già si parla di una nuova corrente all'interno del Carroccio. MPS, via libera del CDA alla doppia offerta su Banco BPM e Banca Generali in risposta al tentativo di scalata di Intesa San Paolo, ai soci il 4% di Generali. Il femminicidio di Tania Terrin è il veneziano. Il Ministero della Giustizia valuta l'invio degli ispettori. Da Ferragosto sono già state uccise 6 donne in Italia. Tragedia a Palermo. Una bimba di 4 anni è morta per difterite in ospedale. I genitori avevano scelto di non vaccinarla. Ricoverato anche il cuginetto, ma non è grave. Allerta maltempo al centro-nord. Previsti temporali e raffiche di vento in Toscana, Liguria e Lombardia. La situazione più critica a Chiavari. A Milano chiusi parchi e piscine.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: A me piace.

0: dottor Scotti.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Sei andata via come se andando punissi, che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia, e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.

0: dottor Scotti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: strano per qui sto sotto di te.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo. Nemmeno

0: meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
3: Oceania.
5: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson

0: e Catherine Lagaia.
1: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: dottor Scotti.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer.

0: 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 23.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: ancora tu qui.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: A me piace.

0: Sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: Trioni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Trioni, non ci sono paragoni.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni e si espanderà al resto del centro. In giornata ombrelli aperti su tutto il settentrione con maltempo anche su buona parte del centro. Caldo e asciutto al sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buonanotte oppure buon ascolto. Con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Dico

0: Ciao. Siamo i Pinguini Tattici Nucleari. Un bacione a tutti gli ascoltatori di Radio Italia.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo a raccontarli a gente.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Italia, solo musica italiana.